0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 2:19.
2: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro, con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12, su Radio Diffusione Follonica.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: meglio di no.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: esatta.
1: Sono le 3 e 10 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 3:59.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

Guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Dante di fusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 4:48 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Sono le 5 e 36 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.00.

0: Sono le 6 e 24 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70. 90
0: Remix Selection. Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
3: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Conflitto in Medio Oriente in apertura. Le forze statunitensi hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello stretto di Hormuz. Lo si legge in un post su X del CENTCOM americano. Si aggrava il bilancio dei feriti nella sparatoria a Toledo, in Ohio, nelle vicinanze del festival Old West End. Almeno 12 persone risultano ferite da colpi d'arma da fuoco. Lo ha riferito il vicecapo della polizia di Toledo in una conferenza stampa. Si cercano ancora gli autori della sparatoria. Ora in Italia, 3 morti e 2 feriti per il crollo di una palazzina sventrata da una violenta esplosione a Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. La deflagrazione è avvenuta attorno alle 5 del mattino di ieri, sorprendendo le vittime nel sonno. L'ipotesi è che a generare l'esplosione sia stata una fuga di gas. Riaprono le urne in 42 comuni, di cui 6 capoluoghi, che non sono riusciti a eleggere il proprio sindaco al primo turno delle elezioni amministrative 2026. Tra oggi e domani, occhi puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani, gli unici capoluoghi dei 18 iniziali che ancora non hanno un primo cittadino. Sport in chiusura. Mira Andreeva vince il Roland Garros battendo la polacca Maja Chaliska. La coppia Granollers-Ceballos si aggiudica il doppio, imponendosi per 6-4, 6-2

0: sul finlandese Elio Vara e il britannico Petten. Oggi la finale tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 8 e 48 minuti.
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Conflitto Mosca-Kiev. Oggi il presidente ucraino Zelensky vede Macron, Merz e Starmer a Londra. E intanto un'inchiesta del Wall Street Journal rivela la cerchia ristretta di oligarchi russi vicini a Putin continua a condurre una vita lussuosa, nonostante le sanzioni imposte dall'Occidente dopo l'invasione dell'Ucraina. Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Toledo, in Ohio, vicino al luogo in cui si stava tenendo l'Old West End Festival. Almeno 12 feriti, il più giovane a 14 anni, quello più anziano 61. La polizia sta lavorando sull'ipotesi che ci siano stati almeno due aggressori armati, che probabilmente si stavano sparando a vicenda. Urne aperte dalle 7 alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia. Arezzo.

0: Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si potrà votare anche domani dalle 7 alle 15. Tennis, Parigi si prepara a incoronare il nuovo re sul Philippe Chatrier, va in scena alle 15 una finale inedita e imprevedibile. Flavio Coboldi e Alexander Zverev si giocheranno il titolo del Roland Garros. Entrambi hanno l'occasione di scrivere per la prima volta il proprio nome nell'albo d'oro di un major. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete autostradale e sulle principali tratte stradali della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni, tra Impruneta Grevenchianti e San Casciano. Treni dall'11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale e circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previste corse bus sostitutive. Città di Firenze, con la chiusura di Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura, sono in corso modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico locale fino al 14 settembre. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio D-

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
7: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
9: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

0: radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 9:43.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Continua a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico globale. Il CENTCOM ha annunciato di aver abbattuto altri due droni d'attacco iraniani che, secondo Washington, rappresentavano una minaccia per il traffico marittimo internazionale nell'area. Nuovi attacchi russi in Ucraina oggi, nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Due le vittime negli ultimi raid russi. Urne aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni per i ballottaggi delle elezioni amministrative, di cui 6 capoluoghi, ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Secondo giorno della visita pastorale di Papa Leone XIV in Spagna, anche oggi è a Madrid e in mattinata, in Plaza de Cibeles, celebra la messa del Corpus Domini, alla quale è atteso almeno 1 milione di fedeli. Lo sport domenica a tinte azzurre, a Parigi è il giorno della finale del singolare maschile del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Chi vince conquisterà il primo slam della carriera. In Formula 1, dopo la storica pole di ieri a Monte Carlo, Kimi Antonelli su Mercedes proverà a conquistare anche il GP. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità di rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

0: curiosità e tanta ma tanta simpatia.
1: Come dice Mario, tanta simpatia, ci proviamo, perché non lo so effettivamente.
2: Scusate, ma sono ancora in fase REM. Un attimo, mi riprendo, ho preso il caffè adesso. Scusate.
1: Buono, grazie il caffè, che quando arriva
2: ma
1: Claudio.
2: Ma buon 7 di giugno! Dai, facciamo i falsi, visto che gli fa. Buongiorno! E poi spento il microfono, ma che cazzo, alle 10 di domenica, vaffanculo.
1: Non si sa mai.
2: Buongiorno a tutti, a parte gli scherzi, veramente un piacere stare qua. Buongiorno da Claudio Caselli.
1: Buongiorno da parte di Alberto Serpi, ci ritroviamo dopo qualche settimana. Tu sei stato
2: Albertone,
1: un po' assente.
2: L'Albertone nazionale, sì, Alberto Sordi, Alberto
1: sì,
2: Serpi.
1: Albertone, Albertone, ti ricordi?
2: Albertone, bellissimo.
1: Mi dico Albertone, perché noi siamo giovani e quindi ci ricordiamo i DJ di un tempo, giusto?
2: Sì, non è che siamo giovani, è che gli altri sono morti. Allora, quello.
1: Allora, il nostro numero di telefono 328-086-9040 lo potrete utilizzare tra poco per scegliere la canzone dei tuoi ricordi più belli. E poi quest'oggi di cosa parleremo? Parleremo di tante cose, parleremo di un po' di compleanni,
2: sì,
1: di almanacco musicale. Io ho trovato qualche notizia, poi vedo che anche tu
2: anch'io
1: sei preparato.
2: Anch'io sono già preparato, sì, non è che so come Mario arriva qui e poi noi diciamo un cazzo preparato. Cioè, noi siamo gente seria,
1: bravo,
2: Ciao Mario, buongiorno.
1: Buongiorno anche a Mario, buongiorno anche al nostro Alessandro, stamattina siamo veramente al completo. Ale, buongiorno, vuoi salutare?
2: Vabbè, ormai
1: vieni, vuoi salutare?
2: Vieni, saluta.
1: Saluta Ale.
3: Buongiorno.
1: Grazie, buongiorno. Ogni tanto fa piacere sentire la tua voce.
3: bene.
1: Ma non ne senti la mancanza di questa cosa?
3: Sì, allora, ci mancherebbe altro.
2: Ma non era proprio convintissimo, però vabbè, dai, andiamo avanti.
1: Allora, abbiamo detto il nostro numero di telefono, ricordiamo il nostro sito che è www.radiodiffusionefollonica.it, lì c'è il bottone, strucca button rosso per ascoltare la diretta. Vi ricordo che abbiamo anche le app ufficiali perché siamo diventati abbastanza seri, insomma ci proviamo.
2: Cazzo, bravo.
1: Da Apple Store.
2: Ti guardo, io sono boomer, quindi vai.
1: E da Play Store, così potete portare la radio ovunque volete. Partiamo subito con la musica, tra poco arrivano gli One Chunk.
4: Dai ritmo alla tua estate, scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e...

0: è il primo viaggio nel tempo. È 1984, Wan Chang, Dance All Days, gruppo britannico formatosi nel 1980. Ovviamente sto leggendo Wikipedia, perché, ma figurati se io non mi ricordo neanche a che ora mi sono alzato. Però
1: dicevo, guarda Claudio quante cose si ricorda, invece ho capito.
0: No, però c'è il trucco. Loro veramente, veramente, veramente bravi, e poi soprattutto è la musica che si ascolta sempre volentieri. Nonostante che l'hai ascoltato un miliardo di volte, tutte le volte ti viene sempre da schioccare le dita, da ballare, da cantare, e poi ti mettono proprio di buon umore queste canzoni qua. Basta retorica, ma è la verità.
1: Perché sono dei nostri tempi.
0: No, perché sono fatte allora, bene, sono belle.
2: Ti racconto una cosa, ci abbiamo la base. Sì, ti racconto una cosa. Allora, hai visto, no, che l'altro ieri Madonna si è presentata a Times Square, no, in quel body rosa, sì. Ha fatto questo mini concerto di 5 canzoni, avvertendo sui social di questo concerto 30 minuti prima della partenza. Sì. Quindi a Times Square, grande confusione, tantissime persone. Questa notizia l'hanno letta anche al telegiornale. Quando c'era questa notizia al telegiornale, io mi sono fatto un balzo e mio figlio mi ha detto: ma chi è questa? E allora lì, capisci Claudio che cosa succede?
0: Ma io direi, guarda, siccome io sono la parte quella malata della coppia, io direi chi era quella, perché sinceramente adesso non è più Madonna, adesso no. È un organismo geneticamente modificato, rifatto, e Madonna è quella, ecco, di tutel, eccetera.
1: Però,
0: sì, certo.
1: Sai che per me è una grande artista, io andrei a vedere sempre i suoi concerti.
0: Era una grande artista, sì. Ha fatto delle canzoni immemorabili. Adesso ovviamente vive un po' di quello che
1: ha sempre il suo fascino. Ha sempre il suo fascino.
0: Certo, oddio, se lo paragoniamo, aspetta che qui è partito, già, perché io non devo mettere. Dicevo, se lo paragoniamo a certe cose di oggi, in effetti vi stiamo parlando proprio di Guttuso, ecco, rispetto a tutto
1: mostri
0: il resto.
1: Sacri,
0: assolutamente. 10:08 su Diffusione Follonica, c'è anche Jovanotti.
3: Di T.

0: Allora, abbiamo ascoltato anche la nuova canzone di Jovanotti, questa era Buon Vento alle 10.11 su Radio Diffusione Follonica. Stamattina ti vedo...
1: Sì, stamattina sono proprio elettrizzato.
0: Molto agitato.
1: Allora, c'è una bellissima notizia oggi, soprattutto c'è una ricorrenza, se non erro.
0: Oggi c'è una ricorrenza, sì, stavo leggendo che in questa giornata, 7 giugno 2026, Tiziano Ferro pubblica il primo singolo Rosso Relativo. Quando si parla di Tiziano Ferro e si parla soprattutto degli inizi della sua carriera, è impossibile non ricordare questa canzone Rosso Relativo, un brano che lo fece conoscere al grande pubblico e che segnò l'inizio di una carriera tra le più importanti della musica contemporanea. È stata pubblicata nel 2001, la canzone dà il titolo anche al suo album di esordio, che appunto è Rosso Relativo, uscito quando il cantante di Latina aveva appena 21 anni.
1: Dopo il cantante di Latina!
0: Dopo il successo di Perdono, che aveva già attirato l'attenzione delle radio, Rosso Relativo confermò appunto il talento di Tiziano Ferro.
1: E casualmente, chissà perché, ho trovato negli archivi di Diffusione Follonica una delle più belle canzoni però di Tiziano Ferro. Adesso sì, è vero, è un pochettino dimesso, eccetera, però è un grande artista, un grande compositore. Infatti Rosso Relativo proprio su Diffusione Follonica nella nostra domenica mattina.
0: In tutta mattina con Alberto e Claudio su RDF Web Radio. Yeah, baby.

0: Elizabeth Taylor su Diffusione Follonica nella nostra domenica mattina con Claudio Caselli e Alberto Serpi. Beh, la signorina è entrata ufficialmente nella storia della musica. Adesso però io devo stoppare qui, altrimenti parte, va bene così? Ti dicevo, è entrata ufficialmente nella storia della musica perché, oltre ad aver venduto oltre 200 milioni di dischi, quindi ha superato Michael Jackson, ha superato tutti gli artisti del passato, ha avuto oltre 29 miliardi di ascolti streaming, su Spotify streaming. Quindi è inutile dire quello che pensiamo, magari non sarà, ecco, come dire, un fenomeno dal punto di vista della composizione, perché le canzoni sono molto semplici, però bisogna ammettere che effettivamente la signorina ci sa fare alla grande.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Grande Filippino. Bravo però, Filippino. Bravo. Fulminacci, bravo, bravo, complimenti, complimenti, ci piace, semplice ma molto interessante.
1: Dopo Sanremo, grande successo anche a Sanremo e questa è la nuova canzone. Alle 10.24 su Radio Diffusione Follonica, vi ricordo il nostro numero WhatsApp 328-086-9040 da utilizzare per richiedere tra breve la canzone dei tuoi ricordi più belli, quella che diciamo fa pum pum pum,
0: Insomma,
1: tu hai una canzone dei ricordi a proposito?
0: Non si fanno le domande a cui non si possono dare delle risposte al momento.
1: Quando eri giovane avrai sicuramente una canzone di ricordi.
0: Ma ce n'ho 8400. 8400.
1: Eri attivissimo. In
0: allora io
1: campo.
0: Già così ti dico subito Genesis perché o Phil Collins, perché io amo quel genere lì, quindi un po' di rock progressive, eccetera, Yes, Kim Crimson e tutta quella robetta là. I Rush, bellissimo. Insomma, io ce n'ho 8 miliardi. Siccome vivo di musica dalla mattina alla sera, accendiamo appena ci alziamo, poi ce l'abbiamo durante il giorno, poi ce l'abbiamo per andare a letto. Una canzone è difficile dirla, però sicuramente quella roba là. Te invece?
1: Noi siamo quelli che prima di saliamo in macchina, almeno io, prima di accendere il motore, accendo
0: no,
1: la radio.
0: No, io prima di accendere la macchinetta del caffè accendo la cassa Bluetooth. Questo è proprio matematico.
1: No, io ce n'ho diverse, vabbè, la canzone c'è la colonna sonora di Titanic con cui ho conosciuto mia moglie e poi ce ne sono tante, Madonna, dicevo
0: bello.
1: Prima,
0: ecco. Vi siete conosciuti sulla prua della nave, tu stavi dietro e quando hai alzato le mani così mi fa "Ma mi abbracci, non sono le mani".
1: Sciocco, veramente.
0: Avanti. Facciamo cose serie.
1: Allora, parliamo di compleanni, come abbiamo detto in apertura della nostra trasmissione. Quest'oggi, 7 giugno nel 1958, nasceva a Minneapolis il leggendario polistrumentista e cantautore Prince Rogers Nelson è il suo vero nome. Dietro al suo nome si nasconde infatti il vero nome, che è Prince Roger Nelson. È nato il 7 giugno a Minneapolis negli Stati Uniti ed è considerato uno dei più grandi artisti della storia della musica moderna. Prince ha saputo mescolare con pochi altri generi diversi come funk, rock, pop, soul, R&B, musica elettronica, creando uno stile assolutamente unico e inconfondibile.
0: Beh, fin da giovanissimo dimostrò un talento veramente straordinario. Poi lui suonava tantissimi strumenti, registrava da solo le tracce dei suoi album.
1: Hai detto niente.
0: E il successo internazionale infatti arrivò alla fine degli anni 70, ma son con gli 80 poi divenne veramente la leggenda che è diventato. Sì, sì.
1: Nel 1984 pubblicò Purple Rain, accompagnato dall'omonimo film Purple Rain. L'album conteneva brani diventati immortali come When Doves Cry, Let's Go Crazy e la celebre Purple Rain, che vogliamo farvi ascoltare, considerata ancora oggi una delle più belle canzoni della storia del rock e del pop.
0: Sicuramente una delle mie top 5, prima se ne parlava.
1: Anche secondo
0: bravissimo.
1: Me è una delle. Poi è una canzone.
0: Ci salutiamo da qua giù.
1: È una
0: grande.
1: Canzone molto sessy questa, wow. Molto sessy. I never meant to call.

0: un personaggio famoso anche per la sua personalità anticonformista negli anni 90, pensate, arrivò persino a sostituire il proprio nome con un simbolo impronunciabile per protestare contro la sua casa discografica e rivendicare la libertà artistica. Per questo venne spesso chiamato Tough Cap, che era The Artist formerly known as Prince.
1: Mamma mia, ma quanto parli inglese, sei quasi erotico, lo sai, certe volte. Signore e signori, adesso un po' di music, un po' di dance. Bob Sinclair su Dimensione, sì, Dimensione della testa che c'ho io, Diffusione Follonica. Buongiorno, buona domenica.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
3: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

0: Eccolo qua, ultimo Romantica, 10:36 su Diffusione Follonica della nostra domenica mattina.
1: Tutta mattina.
0: Bello, ti voglio, ora un giorno ti faccio il video e fai la coreografia, in mutande però.
2: No, così. Allora, ho iniziato a cantare per ricordarvi una cosa, non perché io non sappia cantare, anzi. Questa sera però vi ricordo invece un appuntamento molto importante, al casello idraulico, nel giardino del casello idraulico.

0: Ah, beh,
1: ho visto molto partecipe con questa canzone di Benson Boone.
0: Sì, ma è partita notturazione quando ho provato a fare il ritornello. No, lui è veramente bravissimo. Benson Boone, giovanissimo, bravissimo. Deve stare un po' attento perché il ragazzo, se no, poi si fa male alla golettina, come dice la mia maestra, a forza di urlacchiare. Però è veramente molto bravo. Complimenti. E complimenti anche alla Toscana, perché signori e signori, conquista le 5 vele e tutte e 4. Che cacchio dire? Ah no, scusa, conquista 4-5 vele e tutte e 4 sventolano in Maremma. C'è scritto l'articolo, secondo me si era fatto un acido. Allora, è proprio qui, tra le spiagge di Castiglione della Pescaia, le dune di Marina di Grosseto, la costa di Capalbio e le magnifiche scogliere dell'isola del Giglio, che si concentra l'eccellenza regionale del turismo sostenibile, certificata da Legambiente e dal Touring Club Italiano.
2: Quindi, assolutamente, cioè abbiamo dei posti poi
0: stupendi.
2: Follonica, sì. Possiamo andare anche un pochino più a nord, Piombino. Insomma,
0: guarda, mi hanno mandato una foto bellissima ieri che rende l'idea. È un murales scritto proprio su un muro, se non si chiamava murales, dove c'è scritto: i maremmani, una volta morti, andranno all'inferno perché in paradiso ci hanno vissuto per tutta la vita.
2: Bellissima,
0: stupenda, direi. In effetti noi delle volte non ce ne accorgiamo dove siamo, dove viviamo, ma questo è veramente un paradiso. Lo diciamo a tutto il mondo che ci ascolta, perché Diffusione Follonica è una web radio che si ascolta all over the world.
2: Esatto, vi ricordo 328 086 9040 il nostro numero WhatsApp per richiedere la canzone dei tuoi ricordi più belli, quella che vi fa battere forte il cuore. Vi ricordo un'altra cosa importante invece, che ci sono le nostre app con le quali potete ascoltare RDF Web Radio, come diceva Claudio, all over the world, in tutto il mondo. E poi un'occhiata anche al nostro sito, dove c'è la storia della radio, ci siamo noi, ci sono le nostre foto, ci sono anche le foto fatte con l'intelligenza artificiale,
0: tipo la mia.

0: Anche mi dimagrisce un po', però vabbè, alla fine lo fanno tutti, cacchio, dobbiamo fare anche noi.
1: Assolutamente, anche perché ci dobbiamo rimettere un po', come si dice, no? In linea.
0: Prova costume, prova costume.
1: Lì ha voglia a tagliare. Vabbè, siamo veramente degli sciocchi. Tutta mattina su RDF Web Radio con Alberto e Claudio sino alle 12.30 e adesso, signori, abbiamo parlato di mare e qui ci siamo, hey!

0: passala, la fumare tutta te,
1: Mi sento meglio.
0: Ah, ci siamo un po' più rilassati. Siamo a Calumet della Pace, questo. Jammin, Bob Marley, 1977. Vedi la memoria, ragazzi, non mi inganna assolutamente.
1: È una gran signora, perché tra poco fa 50 anni questa canzone. Se pensate che siamo nel 2026, 1977, questo disco è estratto dal capolavoro Exodus di Bob Marley, ritrovato su Radiodiffusione Follorica. E adesso sballa, signori, in uno dei dischi più suonati, come dico sempre, nei dance floor in queste ultime settimane, Magnetic.

0: Posso far finta di dire che la conoscevo, però bellissima comunque, complimenti. Canzone estiva e adesso?
1: Pronti? Perché arriva la canzone dei ricordi più belli.
2: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
3: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

appuntamento con la canzone che vi fa battere forte il cuore. Voi diventate protagonisti della nostra programmazione. Andiamo a Saturnia, altro bellissimo posto oltre la Maremma. C'è Michele e ci vuol far riascoltare la canzone di

0: primo appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Sei un pazzo. Grazie. Grazie a Michele da Saturnia. Buona domenica, caro Michele. Tra l'altro, lo sai una cosa? Che io non sono mai stato a Saturnia.
1: Ah no, pensavo non avevo mai ascoltato Venditti.
2: No. Ah no, vabbè, quello no, dai.
1: Ma come non sei mai stato a Saturnia?
0: Mai stato a Saturnia.
2: Ma devi assolutamente, località lo so. Meravigliosa.
0: Lo so.
2: Allora,
0: lo so.
2: Diciamo che parliamone a settembre, perché lì, essendo un po' in una piccola valle, diciamo luglio-agosto non è la stagione migliore.
0: Poi c'è già l'acqua
2: calda. Se non vuoi uscire bollito.
0: Esatto.
2: Però posti meravigliosi, si mangia da Dio e poi per la tua pelle fa bene, certo. Perché insomma l'acqua sulfurea, beh, insomma, ha questi bellissimi benefici. Quindi assolutamente devi andare. Buona domenica, Antonello Venditti, la canzone dei ricordi del cuore su RDF. Adesso le notizie.
0: Le notizie, via.
3: RDF Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. Delitto di Gerlasco. Elisabetta Ligabò, madre di Alberto Stasi, parla oggi alla Repubblica rompendo un silenzio lungo 19 anni. Quando tutto finirà andrò con Alberto sulla tomba di Chiara. Sul nuovo filone di indagine che vede indagato Andrea Sempio, la donna commenta: ora ho fiducia, ci credo davvero. Spero che l'assassino abbia vissuto male questi anni, se ha una coscienza. Nuovi attacchi russi in Ucraina nel giorno del vertice di Londra tra il presidente ucraino Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. Al centro dell'incontro la strategia per aumentare la pressione su Mosca e rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Intanto il Wall Street Journal rivela: gli oligarchi russi vicini a Putin aggirano le sanzioni. Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. Ieri sera l'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano le navi mercantili in transito nello stretto di Hormuz. Lo ha comunicato il CENTCOM, aggiungendo che le truppe americane restano pronte a difendersi da ogni aggressione da parte di Teheran. Comincia con un nuovo bagno di folla tra le strade della città, percorse in autoscoperta, la seconda giornata a Madrid di Papa Leone XIV. Il pontefice celebra una grande messa in piazza dei Cibeles, poi la processione del Corpus Domini. Trasparenza salariale al via, niente segreti sulle retribuzioni medie dei colleghi. Adesso i lavoratori hanno il diritto di richiedere le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, riferiti alle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o di pari valore. Le novità scattano da oggi. È tutto, a più tardi.
3: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
5: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un incidente avvenuto tra Fabbro e Chiusi in direzione Bologna, che al momento non ha riportato ripercussioni sul traffico. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: vedendo le attrezzature di oggi, no? Allora, noi abbiamo due PC, un tablet, due telefoni. Mi viene in mente di quando facevamo la radio con le cassettine, no?
1: Sì, col mezzo giro. Che praticamente, visto, c'è il trombettista, c'ha il segno della tromba sulle labbra, io ho il segno della cassettina sul dito. No, mi veniva da ridere perché praticamente si parlava di Rolling Stones, no? Che io credo sia il quinto mistero di Fatima, cioè come ancora siano sopravvissuti a quello che è successo negli anni 70 e 60, dove loro veramente hanno dato di tutto e di più, e insomma un po' come Ozzy Osbourne, non si sa come è fatto arrivare a 70 anni, qualcuno dice non sia lui perché non è possibile.
0: No, tra l'altro leggevo proprio in relazione al discorso di Madonna che si è presentata con
1: le braghette rosa,
0: il body rosa, qualcuno faceva il paragone con Mick Jagger che si presente ancora ottantenne con i pantaloni in pelle.
1: È un grande. A proposito di grandi icone della musica rock.
0: Esatto, tra i concerti più importanti della storia del rock, vi vogliamo raccontare questa cosa, c'è sicuramente quello di David Bowie che tenne a Berlino il 6 giugno del 1987, che in realtà poi è ricordato come il concerto del 7 giugno. Mistero, questo è un mistero. Il concerto lo tenne davanti a Reichstag nell'ambito del suo Glass Spider Tour. Pensate che quella sera oltre 60.000 persone si radunarono nella Plaza della Republic, a pochi metri dal muro che all'epoca divideva ancora Berlino Ovest da Berlino Est. Il musicista, grande David Bowie, chiese di orientare i diffusori in modo che la musica potesse essere ascoltata anche dal pubblico oltre il muro, nell'allora Berlino Est. Migliaia di giovani della Germania Est si avvicinarono al muro per sentire questo concerto, nonostante la presenza delle forze di sicurezza della DDR. Quindi ancora oggi questo concerto viene ricordato come una delle più straordinarie dimostrazioni del potere della musica, una serata in cui David Bowie non fu soltanto una rock star, ma diventò la colonna sonora di un sogno di libertà condiviso da migliaia di persone, divise da un muro, ma unite dalle stesse emozioni. E allora che facciamo? Ce l'ascoltiamo, Heroes, David Bowie.

0: Il momento più emozionante di questo concerto di cui abbiamo parlato prima arrivò proprio quando Bowie interpreterò Heroes, una canzone nata proprio a Berlino e diventata il simbolo della speranza e della libertà. Pensate che molti ragazzi dell'est cantarono insieme a lui da oltre il muro mentre la polizia cercava di disperdere la folla. Gli slogan per la libertà e contro la divisione della città iniziarono a risuonare sempre più forti. Veramente sono dei momenti particolari della storia della musica che vale sempre la pena ricordare.
1: E poi insomma quest'anno nel 2026 si festeggia tra virgolette, comunque si ricordano i 10 anni dalla scomparsa del mitico David Robert Jones, appunto David Bowie, perché è lui che ha fatto la storia della musica e sicuramente nell'Olimpo. Come nell'Olimpo secondo me ci arriverà questo ragazzo, Lewis Capaldi, su Diffusione Follonica.
2: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

0: bravissimo,
1: fino all'ultimo,
0: fino all'ultimo, e poi abbassiamo le casse, se no fa questo rumore qua. È la prima regola che Alberto mi ha detto quando sono arrivato, ed infatti io non lo faccio proprio perché sono un ribelle. 11:16, ricordiamo anche l'appuntamento che abbiamo con la canzone
1: dei ricordi più belli, il 328-086-9040. Tra breve, dopo questa canzone, arriverà anche invece l'appuntamento con il cinema, con Coming Soon Radio,
0: wow, per sentire le novità che arriveranno al cinema, arriveranno in questi giorni,
1: perché andiamo ancora al cinema, sì, insomma,
0: ci andiamo, ci andiamo, sì, specialmente il cinema all'aperto adesso,
1: sì, è vero, però il cinema all'aperto generalmente ripropone riproponeva all'epoca, ora non lo so perché io, sai, sono molto giovane e anziano, quindi insieme
0: è vero.
1: Una volta riproponeva i successi della stagione passata, no, il cinema all'aperto. Adesso non so se
0: non so, sarà, facciamo così, lasciamo questo velo di mistero intanto che arriva Serena Brancale.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: mamma mia, che meraviglia. CNC Music Factory su Diffusione Follonica, qui siamo nella storia della musica dance. Lo sai cosa c'è l'inghippo dietro a questa canzone, te lo ricordi? Che praticamente all'epoca funzionava, ti ricordi, anche con Corona, cioè sul palco mettevano la modella che faceva finta di cantare e dietro invece c'era
1: quella che cantava
0: Jenny
1: davvero,
0: Jenny B, la famosa che poi faceva poi Rhythm of the Night. E qui c'è la stessa cosa, c'è una bellissima modella nel video ma la voce è della famosissima Martha Walsh, che poi ha fatto tantissimi successi dance eccetera. Una volta andava a fare sta cosa qua, adesso invece sinceramente ce ne freghiamo e mettono veramente nel video quella che è la protagonista della voce, che poi tra l'altro è veramente stupenda. Gonna make you sweat, everybody dance now su Diffusione Follonica, adesso Bresh.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: qua. La nuova canzone di Brash è introvabile
1: introvabile
0: su Radio Diffusione Follonica. Vi ricordo questa sera l'appuntamento al giardino del casello idraulico di Follonica, La voce nel mare, il contest musicale edizione 2026, domenica 7 giugno alle ore 21. Canta come se nessuno ti stesse ascoltando, tanto ci pensiamo noi. Io intanto sono andato a vedere, hanno allestito il giardino.
1: Questa sarebbe uno slogan che è la tua speranza, certo. Cioè che canti mentre nessuno ti sta ascoltando.
0: Assolutamente.
1: No, comunque ci saremo tutti, quindi venite a trovarci.
0: Tutti.
1: Tu non ci sei.
0: Mario, Michele,
1: certo, quelli giovani e quelli con lo spirito. Tu sarai già a letto da un'ora e mezza.
0: Purtroppo
1: venite tutti, perché veramente ci divertiremo, ci conosceremo, faremo due chiacchiere, scroccheremo lo spritz a Mario, che tanto lui è facoltoso, quindi ha detto che pagherà.
0: Lui assolutamente. È della famiglia Jefferson, ti ricordi?
1: Bravo. I King of the Lavandery. E quindi assolutamente dovete scroccare tutto quello che volete, Mario sarà lì a disposizione per pagare.
0: Ricordiamo tra l'altro che questo evento è organizzato in collaborazione con la Proloco di Follonica. No, mi hai fatto vedere una notizia e mi è saltata alla mente la ciliegia bucata con il baco, no? Che mangia quella oppure beccata dall'uccellino? Mangia quella perché è più dolce, perché l'ha mangiata l'uccellino. Quindi dentro la ciliegia o dentro anche la castagna ci può essere il baco. Invece cos'è successo? Cos'è successo, Claudio? Hanno trovato una rana in una busta di insalata confezionata nel supermercato.
1: Ma che bello! Lo sai, la rana, la piastra è buonissima. Ah no, l'hanno liberata questa. Invece poteva essere, invece te vedi, fibre e proteine.
0: Tutto insieme.
1: Attenzione, adesso arriva Lady Gaga. The category is dance.

0: la Lady Germanotta. Amica Lady Gaga ritrovata su Radio Diffusione Polonica Web Radio tutta mattina di domenica 7 giugno 2026 con Alberto e Claudio sino alle 12.30. Vi ricordo 328-086-9040, il numero della nostra linea WhatsApp che potete utilizzare per richiedere la canzone dei tuoi ricordi più belli. Tra poco ci
1: che
0: sarà
1: arriva.
0: Un'altra
1: sì,
0: edizione.
1: È proprio sul calderone.
0: Sta arrivando. È sulla griglia. Visto che siamo tra l'altro poi vicini all'ora di pranzo, magari qualcuno questa bella giornata può darsi che stia preparando anche un bel barbecue.
1: Vabbè, non ne parliamo, di quando, sono a dieta.
0: Tu quando torni a casa ti fai il barbecue. Oggi
1: guarda,
0: troppo tardi.
1: Leggi per piacere che mi sta venendo nervoso, sono a dieta, grazie.
0: Allora, compleanni musicali, almanacco musicale, abbiamo parlato di alcuni concerti, abbiamo parlato di alcune canzoni. Volevamo raccontarvi di una canzone di Lucio Battisti che è stata pubblicata, pensate, nel marzo del 1976. Stiamo parlando di Ancora tu, che è una delle canzoni più amate e più celebre di Lucio Battisti. Proprio in questi giorni, nell'estate del 1976, era in cima alla Hit Parade. La canzone nasce dalla storica collaborazione tra Battisti e Mogol, autore del testo, racconta l'incontro inaspettato con un amore del passato, una persona che si credeva dimenticata e che invece all'improvviso riaccende emozioni e sentimenti. Ancora tu, dice l'ascoltatore, viene catapultato in una situazione che molti, almeno una volta nella vita, hanno vissuto.
1: Beh, dal punto di vista musicale il brano rappresenta una svolta rispetto alle produzioni precedenti. Il ritmo è più moderno, influenzato dal funk, dalla disco music, il basso pulsante, la chitarra ritma e ritmica e gli arrangiamenti raffinati conferiscono alla canzone una freschezza che secondo me ancora oggi sorprende.
0: Ancora tu ebbe un enorme successo commerciale, raggiungendo, come dicevamo prima, il primo posto nelle classifiche italiane, diventando uno dei singoli più venduti dell'anno. Ancora oggi è considerata una delle canzoni simbolo della musica italiana degli anni 70. Pensate che a 50 anni dalla sua pubblicazione continua ad essere ancora trasmessa in radio, reinterpretata da nuovi artisti.
1: Beh, un classico senza tempo che dimostra la straordinaria capacità di Lucio Battisti e Mogol di raccontare i sentimenti con grandissima semplicità e un'eleganza.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Beh, insomma, un po' secchina, però ci piace Olivia Rodrigo, insomma.
1: Non male, non
0: cioè,
1: male.
0: Come diceva Christian De Sica, gli manca un po' di roba. Però, però insomma, alla
2: con
0: fine.
2: Con due B roba.
0: Complimenti,
2: roba.
0: Complimenti. Questo grandissimo successo, Drop Dead, su Diffusione Follonica. E tra poco la canzone dei ricordi del cuore. E vedremo che cosa il nostro cervello, che non abbassa la musica, avrà partorito, il cervello dei nostri ascoltatori, no? Infatti, Albert.
1: Sì, sì, mi raccomando, 328-086-9040. Arriva tra pochissimo il jingle della canzone dei ricordi. Quindi il primo che arriva al nostro WhatsApp ha la possibilità di scegliere la canzone del cuore.
3: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
4: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte.

Ci siamo, quando voi diventate protagonisti della radio e ci date la possibilità anche a noi di riascoltare delle canzoni che magari pensavamo fossero lì dimenticate. C'è Serena da Folonica ci ha richiesto gli Eurythmics, Here Comes the

0: appuntamento con la canzone dei tuoi ricordi più belli, grazie a Serena da Follonica che ci ha permesso di riascoltare questo splendido capolavoro degli Eurythmics, Here Comes the Rain Again.
1: Io sono in ginocchio per Annie Lennox, perché veramente non è un mito, lei è over the mito. Mamma mia, ho sentito, te ne parlavo prima, di una performance live che lei ha fatto su stavano celebrando Sting per tot anni di carriera, e lei ha fatto una canzone di Sting molto meglio di Sting, addirittura Sting aveva le lacrime, che Sting non si smuove nemmeno se gli toccano il portafoglio. E so che uno, insomma, che dicono sia come un T-Rex, visto il T-Rex e le manine,
0: cioè, le manine piccoline rispetto alle gambe,
1: in
0: no,
1: quel modo là.
0: Tra l'altro lei è veramente fantastica, anch'io l'ho vista attiva sui social, dove ripropone dei pezzi dal vivo, è straordinaria.
1: Complimenti alla signorina Hayley Lennox alle 11:52. Su Diffusione Follonica c'è un'altra signorina, questa ci piace, eh? Poi ne parliamo, perché ha fatto un matrimonio che ha fatto
0: Palermo,
1: discutere
0: a Palermo.
1: Ciaffego.

0: sì, si è sposata proprio in questi giorni a Palermo, dicevamo, con l'attore Callum Turner, che ha fatto i film, vediamo se li sai.
1: Guarda.
0: Allora, nemmeno io, però insomma è uno di questi attori che ha fatto delle saghe e delle serie TV importanti, tra cui anche lo spin-off di Harry Potter, Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, però c'ha pure l'orecchia sveltra, vedi che alla fine poi qualche difetto ce l'avrà pure lui, porca di una miseria.
2: Si è sposata a Palermo, pensa che dalla grandiosità di questo matrimonio è stato paragonato ad un royal wedding, proprio hai visto, poi lei mi sembra era vestita di bianco, ci sono state poi anche
0: perché è vergine.
2: Vabbè, basta, andiamo con Achille Lauro, la nuova canzone. Ciao.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Sparatoria nel nord di Tel Aviv, un morto e 6 feriti. La polizia ha dichiarato a Channel 12 di sospettare che si tratti di terrorismo. Catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo, gli agenti hanno fermato anche un secondo uomo. I media israeliani riferiscono che uno dei due, un arabo israeliano, è stato eliminato. Bagno di folla per Papa Leone a Madrid, seconda giornata del viaggio apostolico in Spagna. 1.200.000 fedeli per la grande messa a Plaza de Cibeles con il rito del Corpus Domini. Che Madrid continui ad essere una città accogliente e inclusiva, ha scritto il pontefice nel libro d'onore dopo aver ricevuto le chiavi d'oro della città dalle mani del sindaco. Caso Minetti, la massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta dell'Este di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, ha cambiato versione. Lo ha fatto davanti ad un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta. Aggredita in pieno giorno dal branco a Milano mentre andava a fare la spesa, Anna Aksamit, modella polacca di 30 anni, è stata inseguita, circondata, molestata e picchiata in zona Porta Romana venerdì poco dopo le 14. La donna si è salvata grazie a un ragazzo intervenuto dopo aver visto quello che stava succedendo. L'Italia dello sport tifa e spera. Alle 15 al via la finale del Roland Garros, dove Flavio Coboldi affronta Alexander Zverev. Alla stessa ora parte il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Kimi Antonelli che scatta dalla pole. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità dei rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno, raggiungendo punte comprese tra 20

0: cosa fai questa sera?
1: Io questa sera sono qua.
0: Anch'io? Vengo.
1: Sono qua con lo spettacolo che ci sarà, questo contest musicale. Non voglio chiamarla gara perché non è una gara, è un contest. È giusto dire le cose come stanno, organizzato dalla Proloco di Follonica. Io sono nella giuria, mentre abbiamo anche due nostri speaker che coadiuvano e presentano la serata, ovvero Michele Nannini e Elisa Ruggi.
0: Ma quindi qui, perché capisco che te sei egocentrico, ma qui dove? Perché siamo qui, cioè cazzo, non è che la gente sa dove sei.
1: Come dice mamma, qualcuno, al casello, cioè, del Caselli.
2: Ma come si fa? Cioè nel senso, quanto tempo è che lo sopporti? Come fai?
1: No, Mario, io non so. Allora, noi ci siamo conosciuti che eravamo due bambini, cioè io ero già un po' più grandicello. Sì.
3: 90, io nel 90, ho iniziato a RDF nel 90 all'Aqua Park, quindi non ho vissuto purtroppo l'epoca.
1: L'epoca...
3: Conosco lo studio dell'Ilva, però non l'ho vissuto.
0: Va bene.
3: L'epoca del
0: quindi stasera ci vediamo a che ore e dove?
1: Se ricordiamo. Allora, ci vediamo al casello idraulico di Follonica a partire dalle ore 21 per gli spettatori, ma se venite prima ci sarà la nostra musica e quindi...
3: Ah, e anche l'aperitivo?
1: Ah, sì, certo.
0: Offerto ovviamente da Mario Mainetto che offre a tutti quelli che arrivano l'aperitivo, Tranquilli proprio.
1: Oh, che bella! Mamma mia, quanti ricordi che ho legato a questa canzone di Tears for Fears. Sorry in the Seeds of Love.

0: for Fears, Song in the Seeds of Love. Sono Roland Orzabal e Kurt Smith, sono due come neuroni nella testa. No, di Mario
1: i miei sono al singolare, è uno.
0: L'ho pure pensata sta cosa qua.
1: Seminando i semi dell'amore, Song in the Seeds of
0: ma
1: Love.
0: Ma dai, ma è incredibile, ma conosci anche la lingua?
1: No, ma è che queste cose qui una volta.
0: Questo ragazzo mi sorprende ogni giorno di più.
1: Una volta le traduzioni, il direttore artistico ce le faceva imparare a memoria, perché prima di dire delle cavolate, al tempo non c'era Google, e quindi te le facevano imparare a memoria oppure venivano scritte direttamente sotto.
0: Anche
1: i
0: perché
1: dischi.
0: Tu sei vecchio e quindi
1: anziano.
0: Giustamente non c'era assolutamente. No, sei proprio vecchio.
2: E poi dentro. Se ti ricordi c'era la rubrica del disco tradotto.
1: Il disco tradotto, sì.
0: Cioè,
1: sì,
0: no, questa la voglio sapere.
2: Il disco in inglese veniva poi tradotto in italiano.
0: Ma
2: io
0: che
2: mi ricordo,
0: meraviglia.
2: Il Rhythm is a Dancer diventava il ritmo e ballerino.
0: Praticamente era l'epoca di Pippo Baudo.
2: Bravo.
0: Cioè, siamo quelli
2: a proposito, lo diciamo dopo. Vedi, ogni tanto accendi qualche flash
0: ma chissà perché. Tra poco festeggeremo infatti un compleanno importante, che è quello del Pippone Nazionale. L'ho scoperto io. Attenzione, perché adesso su Diffusione Folonica arriva la preferita di Mario Mainetto, sì,
2: arriva
0: la
2: lei.
0: Sua coetanea, Madonna.

0: Madonna e Sabrina Carpenter su Diffusione Follonica. Madonna che è la coetanea di Mario e io sono coetaneo di Sabrina Carpenter, per farti capire, insomma, ecco.
1: Gli somigli anche, cioè sì, un che
0: da parte di,
1: ecco, soprattutto. E evitiamo di descrivere quello che era il gesto.
0: No, è penso, anche perché Alberto, lo vedi, già è diventato rosso lui, sì, non so perché, è un ragazzo timido, impacciato, poi dopo del fuori onda dice delle cose. Bisognerebbe però avere la webcam, no, che ci registra.
2: Guarda, webcam.
0: Porca miseria. Allora, ma ripreso? Speriamo di no. Andiamo avanti. Allora, perché dobbiamo leggere
2: parlato,
0: delle cose.
2: Abbiamo parlato dei compleanni e quest'oggi, se fosse ancora in vita, Pippo avrebbe compiuto.
0: Lui c'è, perché lui esiste a prescindere.
1: Come tutti i miti.
0: Assolutamente.
2: Esatto. Avrebbe compiuto, pensate, 90 anni, perché è nato il 7 giugno del 1936 ed è considerato uno dei più grandi presentatori della TV italiana, con una carriera che attraversa oltre 60 anni di spettacolo. Lui non nasce però come artista, perché si è laureato in giurisprudenza, scelse però la strada dell'intrattenimento iniziando come animatore e presentatore nelle emittenti locali. Poi il grande successo arrivò negli anni 60 con la Rai, dove divenne presto uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Il suo nome è legato al Festival di Sanremo, soprattutto, che ha condotto, pensate, per 13 volte, un record assoluto. Molti lo ricordano come il tale scout della televisione italiana. Nel corso della sua carriera ha contribuito a lanciare e valorizzare artisti come Lorella, Cuccarini, Heather Parisi, Giorgio Faletti e numerosi altri protagonisti dello spettacolo.
0: Beh, tra i programmi più celebri da lui condotti ci sono Domenica In, Fantastico, Serata d'Onore, 900, beh, trasmissioni che hanno veramente segnato intere generazioni di telespettatori. Oggi questa parola è veramente strano dirlo, perché la televisione la guarda più nessuno, però all'epoca veramente era l'elettrodomestico principale dove tutti si rivolgevano a guardare quello che succedeva, e dava anche un po', secondo me, l'input alla cultura e all'economia del paese. Senti oggi come sono ispirato. Grazie. La sua capacità di improvvisare, la conoscenza del mondo dello spettacolo, l'eleganza, poi poteva piacere o non piacere,
2: sì,
0: ma
2: è
0: che
2: vero,
0: sicuramente
2: è vero.
0: Sicuramente è stato un mito. Lo sai che ci rivedo in lui il buon De Martino? Secondo me De Martino, che è veramente bravo, è intelligente, è un bel ragazzo, è preparato, secondo me farà una grandissima carriera. Questa ve la, come dire, ve l'anticipo e ve la lancio, poi vediamo che cosa succede.
1: Una delle frasi più famose è "l'ho scoperto io", pronunciata spesso con ironia quando un artista da lui lanciato raggiungeva il successo, e in molti casi era davvero così. Ancora oggi Pippo Baudo rappresenta una vera istituzione della televisione italiana, un professionista che ha accompagnato il paese attraverso decenni di musica, varietà e grandi eventi, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura popolare italiana.
0: E adesso invece abbiamo con noi un altro simbolo della cultura italiana del 2026, Annalisa.

0: incognito, Always There, ci sono il trittico delle cantanti, delle vocalist dimenticate che vi consiglio di andare a riprendere, che sono Jocelyn Brown, Martha Walsh e attenzione Maisa Leak, che anche lei ha fatto Don't You Worry About a Thing, sì, eccetera, che poi hanno fatto carriere da solista che ovviamente non ha avuto grandissimo successo, ma con Spotify eccetera andatevele a riascoltare perché sono veramente assolutamente fenomenali.
1: Dico una cosa sola, allora loro hanno, io li ho visti diverse volte in concerto, molte volte, hanno fatto un concerto diversi anni fa qua a Follonica e io ho avuto la fortuna di intervistare proprio il gruppo degli Incognito. E io devo dire che ho vissuto un'emozione particolare perché loro erano i miei preferiti nel momento proprio clou della, del loro successo, poterli intervistare per me è stato come toccare il cielo con un dito.
2: Ci credo, tra l'altro Jocelyn Brown, che è la vocalist di questa canzone di Incognito, Always There, è una grande artista, pensate che è stata vocalist degli Chic, degli sì. Snap con I've Got The Power, grande grande brano, e poi anche Inner Life, il progetto di Patrick Adams e di Greg Chemical,
0: perché magari non è un nome che la gente si ricorda, però poi quando parte lei con la sua voce e con questo urlo graffiato stupendo, assolutamente ti entra nel cuore. E un altro che fa un urletto mica male è Teddy Swims, eh sì.

0: sono, rimango a bocca aperta quando sento la voce di lui. È un grande.
1: Poi lui chi? Scusa, te.
0: Teddy Swims.
1: Ah, no.
0: Ah, pensavi che non me lo ricordassi.
1: Sì, assolutamente. No, l'ho visto,
2: l'ho visto di te.
1: Sì, l'ho visto perso. L'ho visto perso.
0: No, ho anche una buona memoria fotografica, anche se la macchina automaticamente quando finisce il disco te lo
1: no,
0: toglie.
1: No, tu hai letto, bugiardo, falso. Ma guardate, ma non si può andare avanti. Alberto, io non lo voglio più, assolutamente.
0: Dai, che non ti pare il vero. Che la mattina se potesse andare in diretta quello che viene detto quando vengono chiusi i microfoni,
1: come al solito lo spettacolo è fuori, certo. Però
2: è fuori dalla diretta,
1: tre quarti Facebook ci bannerebbe, quindi non sicuro. Si può assolutamente.
0: Allora, io ho fatto questa piccola incursione questa mattina solamente per ricordarvi più di una volta dell'appuntamento di questa sera, il contest Le Voci del Mare con Radiodiffusione Follonica, che è Radiodiffusione Follonica, che è il partner ufficiale. Grazie alla Proloco e al comune di Follonica ci sarà questo contest dove ci saranno 20 giovani e non giovani che si esibiranno. Ci sarà una giuria che darà il proprio voto, una giuria anche parlante, quindi con il modo di esprimersi sul giudizio per questi ragazzi che si esibiscono. E poi ci saranno Michele Nannini e Elisa Ruggi di RDF che presenteranno la serata.
1: E quindi ci saremo anche noi con Mario Mainetto, che ricordiamo a tutti quelli che interverranno offrirà lo spritz a tutti. Quindi venite tranquillamente anche dagli altri paesi, dalle altre nazioni.
0: Certo.
1: Non c'è problema. Insomma.
2: Tra l'altro Mario, tu sarai anche in giuria, giusto?
0: Sì, sono in giuria.
1: Bene. Pensa a te, mamma mia. Vabbè.
0: C'era anche lo scorso anno e non sono stato cattivo.
2: Mi ricordo.
0: Qualcuno mi ha detto che ero stato posseduto da qualche spirito strano, però
2: vi ricordo che lo scorso anno fu fatta di pomeriggio, se non erro.
1: Sì, allora l'avevo sospettato che gli piaceva essere posseduto, però non sapevo che in questo caso. Vabbè, dai, salutiamo.
2: Grazie a tutti voi che siete stati al di là della radio, che siete intervenuti, che ci avete fatto ascoltare la canzone dei ricordi più belli. Io vi saluto, vi do appuntamento prossimamente qui su Radio Diffusione Follonica. Grazie a Mario, grazie a Claudio che saluta.
1: Ciao. Grazie a tutti per averci sopportato e sicuramente alla prossima settimana.
0: Ciao a tutti, buona giornata.
3: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
4: Non perdere 70 80 90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21:30 alle 23.
3: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma
0: quello
1: corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassare, fare un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: RDF Notizie.
1: Saluto dalla redazione. Nella zona di Chernobyl, nella notte, un drone russo ha colpito un edificio all'interno del sito dell'impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito, provocando un incendio. Un atto estremamente vile, condanna il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per il vertice con i leader europei Starmer, Macron e Merz. Un agente di commercio di vini a Sporto denuncia per violenza sessuale nei confronti di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. Secondo la donna, il 55enne l'avrebbe costretta a un atto sessuale senza alcun consenso né espresso né implicito. Il senatore respinge le accuse e dice: non è vero nulla, non ho ricevuto nessun atto di indagine. Hashish, cocaina e ketamina, c'era un po' di tutto nel mezzo guidato da un uomo di 42 anni arrestato dalla polizia di Stato nell'Interland di Milano. L'italiano incensurato è stato portato nel carcere di San Vittore. Urne aperte fino alle 23 per i ballottaggi che riguardano i comuni di 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. Si vota anche per il primo turno in 148 comuni in Sardegna. Si vota anche domani dalle 7 alle 15. MotoGP, Formula 1, tennis e calcio. Oggi 4 appuntamenti per una domenica tutta azzurra. Si parte alle 14 con Bezzecchi, che in Ungheria dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, tornato alla vittoria nella sprint in pole a Budapest. Alle 15 via la finale del Roland Garros, dove Cobolli affronta Zverev. Alla stessa ora il GP di Monte Carlo di Formula 1 con Antonelli in pole. Si chiude col calcio, alle 21 c'è Grecia-Italia. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per traffico congestionato in direzione Livorno, code tra Livorno Porto e l'allacciamento per la Fipili. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume.

0: trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 13 e 40 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: la mia faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
3: Ci stiamo avvicinando verso la conclusione di questa stagione 2025-2026 di Benvenuto Weekend, ma tranquilli, c'è ancora qualche puntata e questo significa che c'è ancora tanta musica da ascoltare.
2: Benvenuto Weekend. Benvenuto
3: ovviamente weekend. Questo è il titolo del programma sulla vostra radio preferita, Benvenuto Weekend, è anche il nome della nostra pagina Facebook e io sono Alessandro Parodo.
2: Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
3: Tutto questo per dire che partiamo subito con il primo pezzo di oggi, italianissimo, si tratta dei Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento. Buon ascolto amici!

Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. C'è la musica freschissima perché nel weekend è richiesta, va da sé, va in automatico proprio. Poi la vostra radio, che è quella che state ascoltando in questo preciso istante, vi offre assolutamente tutto il meglio della musica contemporanea e non, per accontentare un po' tutti quelli che sono i vostri gusti musicali, perché la vostra radio vi conosce e voi conoscete noi. È una grande famiglia, mi piace sempre tantissimo definirci così.

0: dietro un ritmo così fresco, così pimpante, Francesco Gabbani, c'è un testo veramente importante, perché i testi di Gabbani vanno, in un certo senso vanno ascoltati con estrema attenzione. Veramente bravo Gabbani, come sempre, ed è un pezzo che sa praticamente d'estate, Summer Funk. È arrivato il momento di colui che in soli 4 minuti ci fa sognare con la sua sequenza mixata. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, sequenza mixata.
1: Benvenuto weekend.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1984, canzone regina indiscussa di quel periodo, Self Control di Raffaele Rievoli, icona degli anni 80, 90, 2000, 2010, 2020, un pezzo che è rimasto nella storia e giustamente. Continuiamo sul ramo musica dance e lo facciamo con DJ Peter Knight, per gli amici Pietro, che è con noi al telefono. Grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, Pietro.
1: Grazie a te e ciao a tutti.
0: Allora, Pietro, tu sei un DJ fenomenale. Ho già ascoltato il tuo brano e poi, tra l'altro, sarà...
1: Io ti ringrazio dei complimenti.
0: Ma ti posso assicurare che poi sarà lo stesso parere dei nostri ascoltatori quando lo ascolteranno tra pochissimo. Quindi te lo potrei mettere tranquillamente nero su bianco, Pietro. Raccontaci di te, come nasci artisticamente.
1: Sì, in realtà io faccio tutt'altro perché sono un architetto, ma ho sempre avuto la passione per la musica sin da ragazzino e ho fatto il DJ sempre per passione, per divertimento, anche con dei discreti risultati. Sono stato spesso invitato a delle feste importanti, a degli eventi importanti. Mm-hmm. Avendo raggiunto ormai una certa età, avevo un sogno. Il mio sogno era quello di realizzare un brano targato DJ Peter Knight. Mm-hmm. Il nome DJ Peter Knight nasce dalla mia collaborazione con Radio 102, che è una radio di Trapani. Il direttore di Radio 102, approfittando del fatto che io mi chiamo Pietro e che facessi preferibilmente musica notturna, ha inventato questo nome, che è diventato il mio nome d'arte, DJ Peter Knight.
0: E devo dire che funziona, sì. E quindi ringrazio Salvo, che conosco, grande Salvo.
1: Grandissimo. Ho approfittato della collaborazione fortuita di un cantautore di Catania che si chiama Nico Culino, il quale ha già prodotto due album. Fortunatamente sua figlia e mio figlio sono compagni di scuola, frequentano la quinta elementare, e l'ho pregato di scrivere questa canzone. Lui scrive dei testi brillanti. Ha partecipato al premio Musicultura prima del Covid e l'ha vinto insieme a Lucio Corsi, quello che è arrivato secondo al precedente Festival di Sanremo.
0: Sì.
1: Ho approfittato della sua collaborazione per scrivere questo testo che secondo me è meraviglioso. E abbiamo approfittato anche della collaborazione degli Estralage, che è un gruppo musicale trapanese. La cantante si chiama Sandra Certa e il marito si chiama Giacinto Renda, che è quello che mi ha aiutato a fare l'arrangiamento per creare la canzone. Il nostro obiettivo qual era? Sfruttare le sonorità afro house, che sono le sonorità, diciamo, ballabili del momento, con una canzone che in realtà avesse un testo contenuto che fosse cantata in italiano. Questo connubio, sinceramente, agli inizi ci sembrava complicato, ma il prodotto che ne è uscito fuori, a mio parere, è interessantissimo.
0: E ti posso assicurare che il pezzo funziona, è molto radiofonico e i nostri ascoltatori ci daranno ragione. Senti, Pietro, quali sono invece i tuoi contatti per seguire tutte le tue attività?
1: Sì, allora io ho su YouTube, basta cercare DJ Peter Knight oppure il brano Solo una sera e mi trovano, anche su Spotify, sempre DJ Peter Knight Solo una sera, e su tutti i media spunto così, DJ Peter Knight e il brano sentito la Solo una sera.
0: E devo dire che, come dicevo prima, il pezzo funziona davvero tanto, perché si sente, si percepisce tutta la passione che tu hai per questa produzione. È vero, tu dici...
1: Abbiamo lavorato tantissimo.
0: È verissimo, Pietro, tu dici il tuo mestiere primario è un altro, tu fai l'architetto. Anche io ho un altro mestiere, io faccio il direttore di macchina, quindi lavoro in sala macchina, però per passione io faccio la radio, per passione tu fai il DJ. Si tratta comunque di quelle passioni sane che fanno bene a te stesso, fanno bene a noi stessi, ma fanno bene anche a chi le percepisce, no? Queste sensazioni, queste...
1: Sì.
0: E quindi per quello che si può parlare nel tuo caso di arte, no? Cioè di passione che è diventata un'arte a tutti gli effetti. Perciò io ti ringrazio per il pezzo bellissimo che stiamo per ascoltare, ti ringrazio per il messaggio e ti ringrazio anche perché l'hai reso commerciale e Benvenuto Weekend, con Benvenuto Weekend sfondi praticamente una porta aperta. Senti, Pietro, un'ultimissima cosa, io adesso ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu la tua canzone. annunci tu la tua canzone e sappi che proprio questo microfono per te sarà sempre a completa disposizione. Ciao Pietro.
1: Gentilissimo, ciao a te. Allora, se volete lasciarvi trasportare in una dimensione estiva da sogno, ascoltate DJ Peter Knight, Solo una sera. Non so.

Samurai Jay, dopo la sua sanremese Ossessione, titolo della canzone ovviamente, continua con grande successo a farsi sentire grazie a questa flamenco paranoia. Tra pochissimo qualche buon consiglio per un bel film da vedere al cinema.

0: Semplicemente DJ Beda e Fabri Fini con Dance For Me.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ed ora lascio pochissimo tempo alle parole e tanto, tanto tempo alla musica, perché adesso c'è lui, il DJ Mix Mauro Guazzotti, sequenza mixata.
0: Benvenuto weekend.

0: Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Arriviamo al momento dei saluti. Anche in questa terz'ultima puntata di stagione c'erano proprio tutti i nostri tre DJ: Vittorio Veneziano, DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Avete sentito bene, terz'ultima puntata di stagione. Questo significa che la prossima settimana andrà in onda la penultima puntata, ma durante tutta l'estate ci sarà il meglio di Fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026-2027. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto della vostra radio preferita, perché ha come sempre tantissimo da offrirvi. Io sono Alessandro Parodo e vi aspetto naturalmente tra 7 giorni sempre qui. Buon fine settimana a tutti.
0: Benvenuto weekend.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Voto per le amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round invece in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Medio Oriente, un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, riferisce la società ucraina per l'energia atomica. In fiamme un'area di 40 metri quadri, ma l'incendio è stato domato, nessun ferito. Dura la condanna di Zelensky, che oggi incontra a Londra Macron, Merz e Starmer. Momenti di grande paura per Simone Biles, la fuoriclasse della ginnastica artistica, che ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che sarebbe potuta esserle fatale. La ginnasta rassicura i fan ma mantiene il riservo. Il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione nel giorno della finale della singolare maschile, che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander.
0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Voto per le amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round invece in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Medio Oriente, un uomo è stato ucciso in una sparatoria a nord di Tel Aviv e altre 6 persone sono rimaste ferite. La polizia ha catturato un sospetto e dopo una breve caccia all'uomo ha fermato anche un secondo individuo. I media israeliani riferiscono che uno dei terroristi coinvolti nell'attentato, un arabo israeliano, è stato eliminato. Un deposito di combustibile nucleare esaurito vicino all'ex centrale a Chernobyl è stato colpito da un drone russo, riferisce la società ucraina per l'energia atomica. In fiamme un'area di 40 metri quadri, ma l'incendio è stato domato, nessun ferito. Dura la condanna di Zelensky, che oggi incontra a Londra Macron, Merz e Starmer. Momenti di grande paura per Simone Biles, la fuoriclasse della ginnastica artistica, che ha rivelato attraverso i social di essere stata ricoverata d'urgenza nei giorni scorsi dopo una grave emergenza medica che sarebbe potuta esserle fatale. La ginnasta rassicura i fan ma mantiene il riservo. Il tennis, il Roland Garros si prepara ad incoronare un nuovo campione nel giorno della finale della singolare maschile, che vedrà opposti Flavio Cobolli e Alexander Zverev. Appuntamento alle 15 sul centrale parigino. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. Radiodiffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo prevalentemente soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento pomeridiano sparso in prossimità dei rilievi alpini e appenninici, con possibili e brevi rovesci pomeridiani. Le temperature massime oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, possibile transito di qualche innocuo addensamento nuvoloso nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza precipitazioni. Temperature massime in rialzo tra 27 e 31 gradi. Al sud, clima ampiamente soleggiato su tutte le regioni. Nelle ore più calde qualche nube innocua potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica. Le temperature massime aumenteranno raggiungendo punte comprese tra 28 e 33 gradi.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: le 15 e 35 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta intorno all'1:30 in piazza Volta a Como. E la giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. L'aggressore è riuscito a dileguarsi tra la folla. I carabinieri lo stanno cercando. Spostiamoci in Grecia. Diverse scosse di terremoto sono state avvertite sull'isola di Eubea. Le scosse sono state avvertite anche in Attica e in altre aree. La più forte di magnitudo 5.2 e la sisma ha fatto registrare diversi danni a numerose abitazioni a Procopi e Dafnusa, oltre che alla rete stradale a causa di frane. Non si segnalano feriti. Medio Oriente, l'IDF pubblica sui social un nuovo avviso urgente di evacuazione in lingua araba per i residenti della città di Tiro e dei campi profughi di Al-Bas e Zuqaq al-Mahdi nel Libano meridionale, e aggiunge: chiunque si trovi vicini a membri di Hezbollah, delle sue strutture o dei suoi mezzi militari mette a rischio la propria vita. MotoGP, successo numero 100 per Marc Marquez, che dopo la sprint del sabato vince anche il Gran Premio d'Ungheria, precedendo il connazionale Pedro Acosta e Pecco Bagnaia con l'altra Ducati. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti, sono rispettivamente a meno 48 e meno 72 punti dal leader Bezzecchi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni di sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezione fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 20.

Poker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

sono pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Un 19enne è stato accoltellato al ventre al culmine di una lite avvenuta nella notte in Piazza Volta a Como. Il giovane è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Sant'Anna. Si cerca l'aggressore. Dall'estero, droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Luhansk e Donetsk, raid russi su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl, radiazioni nei limiti, ma la UE esprime preoccupazione. A Londra, Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. Un morto e quattro feriti in alcune sparatorie a Tel Aviv. L'attacco per la polizia sarebbe di matrice terroristica. Neutralizzato uno degli attentatori, gli altri sono stati bloccati. Continuano i raid israeliani, intanto in Libano colpiti centri di comando di terroristi nel quartiere di Daieh a Beirut, dice Netanyahu. Siamo al calcio. L'Italia questa sera alle 21 affronta la Grecia in amichevole sull'isola di Creta. Due cambi per il CT ad interim, Baldini rispetto all'11 che ha iniziato la gara contro il Lussemburgo. Hanore Decatora al posto di Favasuli e Cherubini. A Tallinn alle 19 invece appuntamento con la storia per la nazionale Under 17 impegnata all'Europeo contro il Belgio per la vittoria finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 2 km di coda tra Arezzo e Valdarno, per traffico intenso code a tratti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Est e Firenze Nord. Sulla A12 l'area di servizio di Magra in direzione Livorno è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: radiodiffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le 17 e 29 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Elezioni amministrative. Dopo il primo turno, 42 comuni tornano alle urne per i ballottaggi. 6 sono capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. L'affluenza alle 12 si è attestata al 13,46%, con un calo di quasi 2 punti rispetto al primo turno. Primo round di votazione in 148 comuni della Sardegna. Seggi aperti in entrambi i casi oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. L'Unione Europea non ha inviato suoi osservatori alle elezioni parlamentari che si stanno svolgendo oggi in Kosovo, sostenendo che non c'è stato tempo sufficiente per organizzare una missione completa. Bruxelles seguirà comunque il voto attraverso il proprio ufficio in Kosovo, accreditato con 44 osservatori dipendenti dall'ufficio dell'Unione Europea a Pristina. Ed elezioni anche in Armenia. I seggi chiudono alle 18. Grande favorito, contratto civile, il partito centrista dell'attuale premier Nikol Pashinyan, in carica dal 2018. La cronaca italiana: un uomo di circa 70 anni è morto oggi nelle acque della baia di Siracusa in Sicilia durante una sessione di immersione in apnea. La vittima non è riemersa dopo alcuni minuti dall'ingresso in acqua. Economia: l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e i suoi alleati in una riunione online hanno annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, sebbene sia difficile attuare l'obiettivo a causa della chiusura di Hormuz e della guerra in Medio Oriente. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine, con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Siate.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
0: Sei triste.
1: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Domenica di altissima tensione in Medio Oriente, a nord di Tel Aviv, un cittadino arabo israeliano ha compiuto un attacco terroristico a colpi d'arma da fuoco, provocando un morto e 5 feriti prima di essere ucciso dalle forze di sicurezza. Come rappresaglia al lancio di razzi da parte di Hezbollah, l'esercito israeliano ha risposto colpendo la periferia meridionale di Beirut. Daremo una risposta ferma e dolorosa all'attacco del regime sionista, la replica di Teheran. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai senatori questori di procedere agli accertamenti necessari sul caso del senatore Francesco Silvestro, Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Il senatore si dice innocente, ma scoppia la bufera politica. Protestano le senatrici del PD, accuse di una gravità inaudita. E la Dem Valente chiede che del caso si occupi la bicamerale femminicidio. Caso Minetti, la massaggiatrice ritratta, nessun festino. Graciela de los Santos, secondo Corriere Repubblica, avrebbe non solo smentito il giornale diretto da Travaglio, ma ha anche chiesto di non associare il proprio nome alla vicenda, aggiungendo che le sue parole sarebbero state distorte. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, quinto successo di fila per l'italiano sempre più leader del mondiale. Seconda piazza per Hamilton su Ferrari, terzo a Jarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto. Fuori dalla zona punti Russell, ritiro anche per Verstappen e Norris. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Lucca Ovest e Alto Pascio in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove sempre a causa del traffico intenso si registrano code a tratti sul ramo di Livorno tra Lavoria e Ponte d'Ovest Ponsacco in direzione Firenze. Rallentamenti invece a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e Pruneta Grevenchianti verso Firenze. Città di Firenze, a causa di lavori domani 8 giugno in orario 9:17, divieto di transito in via Poccetti tra via delle Campura e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Sono le 19 e 11 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

faccio più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: It's Snap.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nella regione di Luhansk e Donetsk. Raid russi invece su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, Malaya esprime preoccupazione. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. La cronaca: una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Attivisti della flotilla detenuti in Libano, Giuseppe Alberizzi e il fratello di Dina, la 67enne detenuta a Bengasi, con Domenico Centrone ed altri attivisti, ha sentito la sorella telefonicamente. Le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene, ha riferito l'uomo. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, seconda piazza per Hamilton, su Ferrari terzo a Jarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un non problema all'asfalto. In MotoGP successo numero 100 per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Alle 21 a Creta la nazionale di calcio sfida in amichevole la Grecia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord inizialmente soleggiato, dal pomeriggio incremento dell'instabilità sulle zone alpine e prealpine con fenomeni sconfinamento sulle alte pianure. Temperature in ascesa, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento diurno lungo l'Appennino. Temperature per lo più stabili, massime tra 27 e 32 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, pur con velature in transito e innocui cumuli diurni sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 33 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nella regione di Luhansk e Donetsk. Raid russi invece su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, Malaya esprime preoccupazione. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. La cronaca: una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Attivisti della flotilla detenuti in Libano, Giuseppe Alberizzi e il fratello di Dina, la 67enne detenuta a Bengasi, con Domenico Centrone ed altri attivisti, ha sentito la sorella telefonicamente. Le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene, ha riferito l'uomo. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, seconda piazza per Hamilton, su Ferrari terzo a Jarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un non problema all'asfalto. In MotoGP successo numero 100 per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Alle 21 a Creta la nazionale di calcio sfida in amichevole la Grecia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

ascolti insieme due decenni leggendari. Aggiungi il sound dei migliori remixer. Il risultato? 70-80 Remix Selection. La tua dose di energia è solo su Radio Diffusione.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nella regione di Luhansk e Donetsk. Raid russi invece su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma la IEA esprime preoccupazione. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. La cronaca: una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Attivisti della flotilla detenuti in Libano, Giuseppe Alberizzi e il fratello di Dina, la 67enne detenuta a Bengasi, con Domenico Centrone ed altri attivisti, ha sentito la sorella telefonicamente. Le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene, ha riferito l'uomo. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, seconda piazza per Hamilton, su Ferrari terzo a Jarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 gara sospesa per 45 minuti per un non problema all'asfalto. In MotoGP successo numero 100 per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Alle 21 a Creta la nazionale di calcio sfida in amichevole la Grecia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
0: Stai ascoltando 70 80 90 Remix Selection, solo su Radio Diffusione Follonica.

Metti insieme due decenni leggendari. Aggiungi il sound dei migliori remixer. Il risultato? 70-80 Remix Selection. La tua dose di energia è solo su Radio Diffusione FM.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, attaccate anche infrastrutture energetiche e ferroviarie nella regione di Luhansk e Donetsk. Raid russi invece su Zaporizhzhia e su un edificio di stoccaggio a Chernobyl. Radiazioni nei limiti, ma l'AIEA esprime preoccupazione. A Londra Zelensky incontra Starmer, Merz e Macron. La cronaca: una ragazza di 17 anni è morta in seguito al drammatico incidente avvenuto poco prima delle 16 lungo la strada statale 394 del Verbano, nel territorio di Maccagno con Pino e Vedasca in provincia di Varese. Un'auto che viaggiava in direzione Maccagno avrebbe investito un gruppo di 5 pedoni, uccidendo l'adolescente sul colpo e ferendo in modo grave altre 4 persone. Ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Attivisti della flotilla detenuti in Libano, Giuseppe Alberizzi e il fratello di Dina, la 67enne detenuta a Bengasi, con Domenico Centrone ed altri attivisti, ha sentito la sorella telefonicamente. Le hanno permesso di chiamare in cambio della sospensione dello sciopero della fame. Ha detto di stare relativamente bene, ha riferito l'uomo. Martedì ci dovrebbe essere una nuova udienza davanti al giudice libico. Formula 1, Kimi Antonelli vince a Monte Carlo il Gran Premio di Monaco, seconda piazza per Hamilton, su Ferrari terzo a Jarre investigato dai commissari. A Muro Leclerc al giro 66 e gara sospesa per 45 minuti per un non problema all'asfalto. In MotoGP successo numero 100 per Marc Marquez davanti a Pedro Acosta e Pecco Bagnaia. Alle 21 a Creta la nazionale di calcio sfida in amichevole la Grecia. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.00.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: è 1:12.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: però boh, meglio di no.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: diffusione folclorica, ora esatta.
1: Sono le due.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

più una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.